0: Atumo Jami.
1: Come on, Atumi.
0: Atumo.
1: Atumo. Atumi. Atumi. Atumi.
0: Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. Atumi. I don't know.
1: Oh,
0: Bibi,
1: ya